mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Quando sei lontano.